Ora che ho le Share messa di mie pie voi a cadere Share messa su chi se svece Ducati Hai accettato